0: Nohetsi hani. Nohetsi hani.
1: Ejuhta kukuti. Ejuhta tene kute.
2: Kukuti
3: Look at her in the